0: Ambiance caliente. Musique latino. Fiesta non-stop. M2S Radio.
1: Okay, dice.